Ed astis con rugut me prander lo dri Pa ciunur nense jam di cuet on tuit prit.